mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

stupenda musica di quest'estate, nuovissima, che capita a fagiolo proprio. Difatti i fagioli c'entrano. Capita a fagiolo perché è una bellissima mattinata di... Oh, finalmente coperto. Non c'è il caldo che c'era ieri o l'altro ieri, cose del genere. Bene, bene. You have Stomp 20 on radio.stereo.it.

0: for you. I do it all for you. Don't you know that? Yeah.
1: Money Music. Ogni mattina con Roberta Valeriani e Fausto Ernesto Zanetti su Radio Punto Stereo .it.
2: I really risk it. Oh, if it's all only and all for you. Benissimo, grazie naturalmente a US Top 20. Adesso abbiamo le notizie, guardiamo un po' se c'è qualcosa di interessante, di bello, di eclatante, di stupendo. Niente. Che niente. E le solite robe mondiali tardelli dopo la revoca dell'espulsione di Bologun, scusate, la FIFA riceve ordine. Sono io che telefono alla FIFA. FIFA, hai FIFA? Allora, se hai FIFA, allora vuol dire che hai paura. È la FIFA. Allora, nuovo attacco di Trump alla Premier Meloni. Serve un ordine restrittivo. Perché quella mi sta facendo un filo dalla Madonna, La Meloni sta facendo un filo, my God, vuole venire a letto con me, ma roba da matti, Trump è veramente fuori di testa, una persona così in America, ma un politico così fuori di testa, ma gli americani ma quando votano cosa fanno? Cosa pensano gli americani quando votano? No, roba da matti. Donald detta le condizioni alla NATO. Mosca minaccia la Polonia. Ankara blindata, arrestati i manifestanti. La grande paura degli europei in vista del summit. Meloni al tavolo per smorzare le tensioni alla difesa 3,4% nel 28. Alfieri in investimenti comuni con i paesi UE. Un errore comprare più armi da Washington. Non fallo sentire, non fate intendere da Trump, altrimenti ti brucia. Il capo di Stato Maggiore della Marina, l'Italia può avere un ruolo guida nel Mediterraneo, meno male. Allora, guardiamo un po', ieri è andata male per il Brasile, ha perso 2-1 contro la Norvegia di Holland, che praticamente ha segnato due goals. Goals, è plurale, mettete la S. Due gol, tre gol, un gol, basta. Avete capito? E chiudiamo tutto guardando, scoperta una rete europea di uomini che organizzavano stupri su mogli e compagne. 57 arresti. Boh. Europol, eccolo qua. Lavori all'alta velocità, l'Italia è divisa in due a Firenze. Caso delle navette per chi cambia treno. Poi guardiamo un po' perché l'alleanza tra centrodestra e Futuro Nazionale può valere meno di quanto dicono i sondaggi. Ma i sondaggi, io ci credo fino a un certo punto ai sondaggi, mi raccomando, non credeteci. Bonifici e soldi tra parenti, come evitare i nuovi controlli del fisco tra causali e tassazioni. Caldo record, la rivincita del ventilatore perché in Europa batte l'aria condizionata. È meglio il ventilatore. Napoli alza le vele, giovedì 9 luglio Repubblica insieme sulla Coppa America e sabato

0: 11 libro gratis con il giornale. Bordiamo un po' costruire dopo il PNR, torna AF Live Focus, poi Milano, il piano omicida dell'accoltellatore, sei dilli, volevo uccidere qualcuno a caso, tanto per uccidere qualcuno, sei anche divertito, ho detto. Bene, perfetto. Facciamo entrare ancora più gente di fuori di testa così. Grazie PD, grazie PD. Più controlli su chi vota. Trump svela il piano per non perdere il potere. Khamenei, l'Iran giura vendetta, è un diritto del nostro popolo. Fate fuori Trump, guardate, ci fate un favore. Iran, fatelo fuori, ci fate un grande favore. Poi il cavaca ombre. Francia, suspense per Le Pen, fa anche rima, suspense pour Le Pen, e Bardella vola nei sondaggi. Poi guardiamo un po' la perdita di fiducia nell'Europa, solo i giovani credono nell'Unione, solo i giovani. Vannacci in modalità balilla, lancia il triathlon, futurista, più sport, meno gay pride. Sono con te, sono con te. Vannacci, sono con te. Fa schifo, è un baraccone il gay pride, è un baraccone impossibile da guardare. Mamma mia, che schifosi, proprio dei provocatori, brutti schifosi con le pancione e con le mutandine appena appena. Va. Vabbè, lasciamo perdere. Juan Montana, il figlio di 4 anni di Moretti, espulso dalla prestigiosa Regent International School. Colpo di un milione all'aeroporto di Fiumicino, due emiri statunitensi derubati di Rolex e gioielli. Una trattoria a cielo aperto nella riserva marina salentina, multe ai bagnanti, surreale. Poi guardiamo un po' se ci sono altre notizie. No, tumori sempre precoci. Morta Tiziana Aristarco, regista di Un medico in famiglia e Mina Settembre. Bene, con questo nous avons terminé. Anzi, a proposito, ultimo, ha fatto un grande successo a Roma, 250.000 spettatori, porterò questo spettacolo al cinema. Mi hai battuto, Vasco in Corona, ultimo, mi hai battuto.
1: Mi hai battuto, mi hai battuto, mi hai battuto, mi hai battuto.
0: Leclerc, re d'Inghilterra, non ero diventato scarso, vince appunto in Inghilterra, in Formula 1, bravo a Silverstone. Silverstone. Adesso chi abbiamo adesso?
2: Buon lunedì a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Stereo da Roberta Valeriani. Ecco gli aggiornamenti meteo sulla nostra penisola di oggi 6 luglio. Oggi in Italia il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato grazie alla rimonta dell'anticiclone. Le temperature aumenteranno. Ma vediamo nel dettaglio la situazione odierna del meteo sulla nostra penisola. Al nord avremo cieli sereni o poco nuvolosi, le temperature massime andranno in aumento, comprese tra i 28 e i 32 gradi, ma fino a 33 gradi a Monza. Al centro peninsulare avremo tempo ampiamente soleggiato per tutto l'arco della giornata con cieli sereni. Le temperature andranno in rialzo con massime tra i 33 e i 34 gradi. Al sud e sulle isole avremo variabilità diurna con possibili isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Le temperature massime oscilleranno tra i 28 e i 33 gradi. I mari saranno in Italia da mossi a molto mossi il Mar di Sardegna e i canali con venti tesi, da poco mossi a mossi il basso e il medio Adriatico con venti moderati e poco mossi o quasi calmi gli altri mari. Altrove i venti soffieranno deboli. E con questo è tutto per quanto riguarda il meteo. Vi aspetto tra un attimo per il calendario di oggi. Non mancate! Ed eccomi di nuovo qui con voi per il calendario di questa giornata. Oggi è lunedì 6 luglio 2026. È il 187esimo giorno dell'anno, 28esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 178 giorni. Si festeggiano Santa Maria Goretti e Sant'Isaia. Il sole in Italia è sorto presso a poco alle 5.41 minuti e tramonterà intorno alle 20.48. La luna è gibbosa calante. Oggi è la giornata mondiale del bacio, il World Kiss Day, una ricorrenza che omaggia uno dei gesti d'amore più belli che gli esseri umani si possano scambiare. In Italia e in numerosi altri paesi si festeggia il 6 luglio, mentre in altri si festeggia il 13 aprile. La ricorrenza è nata in tempi recenti, nel 2005, in un'occasione non propriamente romantica. In Gran Bretagna, infatti, il 6 luglio del 2005 una coppia riuscì a stabilire il record del bacio più lungo. Le loro effusioni durarono la bellezza di 31 ore e 30 minuti. Quel record in seguito è stato superato il 13 aprile 2011 in Thailandia, quando una coppia ha raggiunto le 46 ore di bacio. Ecco perché il 13 aprile è un'altra data in cui viene festeggiata la giornata mondiale o internazionale del bacio. Per il calendario del cibo italiano, oggi è la giornata nazionale del brodetto e zuppa di pesce. In USA oggi è il National Fried Chicken Day, la giornata nazionale del pollo fritto. Avvenne in questo giorno, il 6 luglio 1785, gli Stati Uniti scelsero il dollaro come moneta ufficiale e per la prima volta venne adottata una valuta basata sul sistema decimale. Il 6 luglio 1885 ci fu il primo test sull'uomo del vaccino antirabbico. Un morso di un cane affetto da rabbia e si finiva all'altro mondo dopo giorni di atroci sofferenze. Era il triste destino cui andavano incontro coloro che contraevano l'idrofobia, una manifestazione tipica della rabbia nell'uomo, molto diffusa nell'Europa dell'inizio del XIX secolo. Il chimico e biologo francese Louis Pasteur scoprì la cura adatta intuendo il modo in cui il virus si propagava negli organismi, scatenando la malattia. Intenzionato a testarlo su se stesso, dopo i risultati positivi sugli animali, si trovò però costretto a provarlo per la prima volta su un caso disperato, un bambino alsaziano di 9 anni, morso in più punti e ridotto allo stremo delle forze. Il piccolo entrò nella storia la notte del 6 luglio 1885. Nel laboratorio a Parigi gli fu somministrata la prima di 12 dosi del vaccino antirabbico che gli salvarono la vita. La notizia fece il giro del mondo e nell'arco di 3 mesi vennero vaccinate circa 2.500 persone. Destinatario di riconoscimenti e onori da tutta Europa, Pasteur, poco prima di morire, si vide intitolare a suo nome l'Istituto Antirabbico. Il 6 luglio 1923 il Comitato Esecutivo Centrale ratificò la Costituzione dell'URSS, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nata il 30 dicembre precedente. Nella Costituzione era scritto, e ascoltate bene, l'Unione è una libera federazione di popoli uguali nei diritti e assicura ad ogni repubblica la libertà di poter uscire dall'Unione. Il 6 luglio 1964 arrivò nelle sale cinematografiche britanniche il film di debutto dei Beatles. La pellicola, intitolata A Hard Day's Night, era diretta da Richard Lester e raccontava la nascita della passione dei fan per il quartetto di Liverpool. Il 6 luglio 1973 usciva il primo singolo dei Queen, Keep Yourself Alive, che non entrò in classifica. Nati questo giorno, il 6 luglio 1906 era nata la pittrice sudamericana Frida Kahlo. Il 6 luglio 1921 era nata a New York Nancy Reagan, attrice statunitense e moglie dell'ex presidente USA Ronald Reagan. Il 6 luglio 1931 era nata a Beirut in Libano l'attrice Antonella Lualdi. Il 6 luglio 1946 è nato a San Paolo in Brasile il cantante Toquinho. Il 6 luglio 1946 è nato a New York l'attore, regista e sceneggiatore Sylvester Stallone. Il 6 luglio 1959 è nato a Londra il musicista John Cable, batterista degli Spandau Ballet. Il 6 luglio 1964 è nata a Bologna la cantante Cristina D'Avena. Il 6 luglio 1967 è nato a Roma il cantautore, bassista, attore e musicista Max Gazzè. Il 6 luglio 1986 è nato ad Avellino il politico Luigi Di Maio. Scomparsi in questo giorno, il 6 luglio 1533 moriva all'età di 58 anni il poeta e commediografo Ludovico Ariosto, autore dell'Orlando Furioso. Il 6 luglio 1854 moriva il fisico e matematico tedesco Georg Ohm, scopritore delle leggi di trasmissione dell'elettricità nei corpi conduttori. Formulò inoltre la famosissima legge che porta il suo nome. Il 6 luglio 1971, a causa di un arresto cardiaco, moriva a New Orleans il musicista jazz, trombettista e cantante statunitense Louis Armstrong. Il 6 luglio 2020 moriva il compositore, musicista, direttore d'orchestra e arrangiatore Ennio Morricone. Il 6 luglio 2020 moriva il percussionista e batterista statunitense Joe Porcaro. Il 6 luglio 2024 moriva il cantautore Pino D'Angiò, pseudonimo di Giuseppe Chierchia. È diventato noto con canzoni pop negli anni 80, in particolare con il singolo Ma quale idea? era nato il 14 agosto 1952 a Pompei. Aforisma di oggi: la vita è un istante di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Questo è un aforisma di Italo Calvino. E con questo è tutto per quanto riguarda il calendario. Vi aspetto alle 10.30 per la mia rubrica Cantando Parlando. Ora io vi lascio con Fausto Ernesto Zanetti e la musica di Radio.Stereo. Buon ascolto!
3: Gute Musik und mehr. Dein Webradio ist Radio.Stereo.it. Vom Gardasee in die Welt.
0: In die Welt. Sono in die Welt. Ah, è arrivata stamattina, sì, l'ho vista stamattina. Dino Super D, Gemman con Katusha Royce, The Best is Yet to Come. Il meglio deve ancora venire.

The best is yet to come. The best is not so right.

and our friend Dino Super DJ Mano, eccolo qua. The best is yet to come. È arrivato? Non è ancora arrivato? Sì, ci vogliono ancora 76 giorni. Dobbiamo aspettare, arriviamo ultimi? No, ultimo, grandissimo. Ecco l'ultima canzone di Ultimo. L'ultima canzone di Ultimo sembra una cosa veramente abominevole. Si intitola Romantica. Grazie a Ultimo che ci ha mandato la sua ultima canzone. Spero che 250.000 persone a vedere Ultimo. Non lo so. Sì, è bravo, però 250.000 persone. E si è incazzato pure Zocca Man. Il Zocca Man si è incazzato, Vasco Rossi.

Non è male, non è male, ma dico io, non giustifica il fatto che 250.000 persone hanno pagato il biglietto per andarlo a vedere. Vabbè. I gusti non si discutono, come diceva mio nonno Cesare, Cesare, date a Cesare quel che è di Cesare, diceva appunto così. Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa!

Vabbè, dai, questi sono molto atomici, hanno sempre fatto questo tipo di musica. I pinguini tattici nucleari. E adesso dove andiamo? Adesso andiamo con l'ultima canzone prima di Roberto Leriani e la sua intervista con Daniele, nostro DJ Daniele con Brilla e il Mar.

0: 10:30 minuti primi, grazie a Danny per questa canzone tutta bella, Cantando Parlando.
1: Cantando Parlando, un programma di Roberta Valeriani, conduce Roberta Valeriani.
2: Ciao ciao a tutti ragazzi, eccomi qui come sempre per la mia rubrica Cantando Parlando. Oggi abbiamo con noi il cantautore e polistrumentista Rodolfo Pio Capotosti, ma in arte Randolph Carter. Ciao!
3: Piacere, piacere a tutti.
2: Allora, come ti dicevo a microfoni spenti, mi ha fatto ricordare tantissimo questo nome Randolph Carter, che è un nome immaginario, no? Un personaggio immaginario creato dallo scrittore Howard Phillips Lovecraft, che costituisce il suo alter ego nella Terra dei Sogni. Ed era giusta la mia impressione, era questa a cui ti riferivi come nome d'arte, vero?
3: Sì, esattamente. L'idea era proprio prendere il nome di Randolph Carter, l'alter ego di Lovecraft nel mondo dei sogni, proprio perché mi piace narrare questi mondi fantastici. La prima volta che lessi Lovecraft rimasi affascinato da come veniva costruito il mondo dei sogni, e quindi ho preso
2: lui
3: come nome.
2: Molto bello, anche perché Non volo mai è una vivida fotografia psicologica, una riflessione, diciamo così, poetica sulla difficoltà di mantenere intatto il contatto con la propria parte immaginaria man mano che si cresce. Uno vuole rimanere legato un po' all'adolescenza, ma insomma poi c'è per forza questo passaggio, vero?
3: È ovvio, diventa difficile certe volte continuare a sognare, no? Un po' come il piccolo principe. Per me invece è fondamentale avere ancora dei piccoli sogni, avere ancora un'immaginazione forte, perché ti aiuta ad affrontare la vita e il mondo reale in maniera completamente differente.
2: Bravo.
3: Infatti, magari delle cose diverse, insomma.
2: Infatti tu metti al centro d'attenzione questo protagonista, che è un uomo comune, no? Un muratore di 40 anni schiacciato dalle responsabilità, dai doveri familiari. È qualcuno, il muratore, che è qualcuno che spende la propria vita a costruire per gli altri, ma alla fine mette da parte i propri desideri, e invece lui vorrebbe farli uscire, questi desideri, giusto?
3: Sì, esatto. Non solo l'idea di effettivamente creare un personaggio che sia, diciamo, l'antitesi, l'idea perfetta di quello che è un uomo che ha perso la voglia di sognare, no? Non è solo io costruisco per gli altri e non faccio nulla per me, ma è anche il fatto che un muratore mette le mura, e lui si mette delle mura davanti perché un po' la società ha detto così, un po' sognare da bambini, quindi si è un po' arreso, ha detto ok, è meglio il concreto rispetto all'astratto.
2: Però infatti poi dici che lui, in mezzo a queste impalcature, costruzioni, alzando gli occhi al cielo, non riesce più a scoprire la magia del cosmo, ma soltanto un sogno antico e sbiadito, come dice, no? Il testo ammuffito, senza colore, che poi si riferisce proprio a questo sogno. Però c'è anche una cosa che mi è piaciuta molto, attraverso la metafora dell'airone, che non spicca il volo, lui racconta, un potenziale rimasto fermo, una libertà interiore che non è mai riuscita ad uscire, ecco.
3: Sì, esattamente. L'idea è, quando mi aiutò nel ritornello un mio caro amico, non avevo proprio idea di cosa metterci all'interno. Questa è una storia che racconto spesso. L'idea era mettere un animale, mettere qualcosa che facesse capire il fatto che quest'uomo non riusciva più a sognare, non volesse più sognare. Ci è venuto in mente l'airone.
2: Bello poi l'airone.
3: Beh, un po' perché venivamo probabilmente dall'ultimo film di Miyazaki. Eravamo un po' presi da il ragazzo e l'airone. Sì. E quindi andammo a fare proprio una ricerca quasi zoologica per capire cosa facessero gli aironi. E ci è venuto in mente questo fatto dello svernare. Gli aironi svernano, viaggiano, migrano, certo, a seconda delle stagioni. Invece lui è un airone che sverna pure con il sole, resta fermo anche d'estate.
2: Infatti dici che anche il sogno, la libertà, il sogno non è un rifiuto della realtà, ma uno strumento interpretativo per comprenderla meglio, la libertà e tutto. Comunque questo brano è bellissimo anche musicalmente, cioè cantautorato contemporaneo, pop d'autore, folk e indie, insomma, che ti distinguono tra l'altro. Posso parlare un po' di te? Allora, tu a 19 anni sei amabile chitarrista, bassista, suoni anche piano e sax, giusto, vero?
3: Sì, in questo periodo mi sono molto più concentrato su due strumenti che sono il canto e la chitarra, però suono il basso, in questo momento lo suono...
2: Ma sei ancora al Conservatorio di Musica di Salerno, no?
3: Sì, io sono...
2: Studi chitarra pop e basso pop.
3: Primo anno di Conservatorio a Salerno.
2: Poi hai esperienze con band e spettacoli teatrali. Nel 2025 sei arrivata alla finale del Tour Music Fest con il brano Filatore, no?
3: Esattamente, sì.
2: Poi una volta...
3: Il brano che non è ancora uscito e che piano piano in corso d'opera arriveranno tutti quanti, insomma. Sì, stavo dicendo che alla fine sto suonando principalmente in questo momento perché li sto studiando, canto e chitarra, il basso e gli altri strumenti li utilizzo un po' più come scrittura compositiva, diciamo, però sì, li so suonare. Di basso sono entrato anche in ho provato anche l'ammissione al conservatorio, sono entrato, poi però ho scelto il mio strumento che è sempre stato principale, insomma, la chitarra.
2: Beh, bella pure la chitarra. Comunque mi piace anche quello che dici nel brano: una volta ho incontrato un marinaio con una barba, con una benda sull'occhio e un uncino sulla mano, che parlava di sirene e delle stelle che cantavano e attiravano come comete a sé, no? E poi dici anche questo che mi piace, poi ho parlato di un signore di platino e onore che saltava sugli anelli di Saturno e poi su quelli di Giove, ma io quando alzo gli occhi al cielo per vedere sto signore vedo solo un vecchio sogno ammuffito senza colore, giusto?
3: Esattamente. L'idea era...
2: Ma io l'ho pronunciata male perché non è cantata, ma cantata è bellissima, ragazzi, ascoltatela.
3: Grazie, veramente.
2: Non vorrei aver rovinato il brano. No, è molto bello. Comunque, allora, lo ripetiamo. Lui è scritto Randolph con la PH, Randolph Carter, ok? Randolph Carter. E il singolo è Non volo mai. Ma invece adesso voi volerete insieme a me perché ce lo ascoltiamo. Non volo mai di Randolph Carter. Ciao, grazie.
3: Grazie a voi.

0: grande Run of One Corner con Non Volo Mai, I'll Never Fly, I'll Never Fly.
1: Una volta ho sognato di volare.
0: Ha sognato però di volare. Come è successo? Sei caduto?
2: Muoviti in allegria con Radio Stereo.
0: Bene, grazie a Roberto Lariani e le sue interviste veramente glaciali. C'è una nostra ascoltatrice, ma soprattutto una nostra collaboratrice, soprattutto puntini, ecco, che si chiama Katusha Rui. Ciao, dove sei?
3: Ciao Fausto, buongiorno a tutti gli amici di Radio Punto Stereo. Siamo sempre in Calabria.
0: A Isola Capo Rizzuto.
3: Yes. Un saluto anche alla nostra Roberta che ci sta ascoltando da Roma.
0: Certo.
3: Un abbraccio
0: certo.
3: Anche a lei e a tutti, ovviamente. Oggi abbiamo fatto ascoltare il mio nuovo singolo che è uscito dal mio album Endless Summer. Mi raccomando, andate ad ascoltare per i vostri aperitivi estivi, ma non solo. Un bell'album tutto da ascoltare di sottofondo.
0: Va bene, buon mare a te.
3: Fate
0: un bel bagno al mare, vorrei tanto farlo pure io lì con l'acqua salata.
3: Ti aspetto
0: con l'acqua salata, così, che bello. Va bene, ciao e grazie a Katusha Ruiz. Ascoltiamoci questo brano dei Samurai J con Ossessione.

Eccoci qua allora con Samurai J con questo brano Ossessione. Fred De Palma? Chi è Fred De Palma? È lui, De Palma, con la testa G.

testa gira e facciamo i guai. Beh, carino, insomma, dai, per la... Ma il tormentone estivo, io voglio sentire il tormentone estivo, è questo? Sentiamo, dai. Agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso.

La Coca-Cola? Mamma mia ragazzi, la Coca-Cola è un pericolo, Coca-Cola. Allora, vabbè dai, adesso c'è la mia amica Jenny che mi dice come si pronuncia Dracula in inglese. Vai a pronunciarlo lì a Brescia e provincia, dai, anche a Bergamo. 10 e 51 minuti primi, e poi ci sono i Delegation con Put a Little Love on My Back.

Insomma, mi viene sempre una cosa. Guarda tante queste canzoni qua, veramente. No. Ma vieni qui da noi, vieni qui, nel Bresciano, sul lago di Garda, cara amica Jenny, dai. Ti facciamo vedere noi com'è la Dracula. Allora, Dracula. A 10:55 minuti primi, anche per oggi abbiamo terminato. Chiudiamo con Delegation, Put a Little Love on Me, una bellissima canzone degli anni 70-79, però remixata dal nostro super DJ MSN. Here we go! I like to say hello to all the people listening from abroad, and let's be back and catch me once again at 6 p.m. Bye bye till then, may God bless you. Ciao a tutti e risentirci oggi pomeriggio alle ore 18 con l'appuntamento molto più vibrante, con musica molto più vibrante, naturalmente la discoteca, il remix e così via, per le dediche, per i compleanni. Bye bye till then, may God bless you, SSR. 10:56 minuti prima.

presenta Quando c'era Festival Bar, il programma radiofonico della tua estate. Ciao a tutti da Katiuscia Ruiz, benvenuti alla 39esima puntata di Quando c'era Festival Bar, l'unico e originale programma creato da Katiuscia Ruiz per ricordare la trasmissione televisiva e la colonna sonora più bella dell'estate. Diamo inizio a questa nuova puntata di Festival Bar con l'energia rock del gruppo americano New Radicals ed il loro singolo di maggiore successo, You

Rimaniamo all'estate 1999 con il gruppo rock scozzese Texas e la loro hit dal successo internazionale In Our Lifetime, contenuta anche nella colonna sonora del film Notting Hill.

La cantante e attrice americana Mandy Moore debutta a soli 14 anni con il suo primo contratto discografico e nell'estate 2000 partecipa al Festival Bar con il singolo Candy, vincitore del disco d'oro in America e del disco di platino in Australia.

dal secondo album in studio del cantante tedesco Sasha, intitolato You, ci ascoltiamo il singolo principale del disco, Let Me Be The One. Dopo un anno, Sasha ritorna sul palco del Festival Bar nell'estate 2000, dopo il grande successo del brano If You Believe.

State ascoltando Quando c'era Festival Bar in compagnia di Katiuscia Ruiz. Una delle regine della musica dei primi anni 2000 è stata ed è tuttora la cantante americana di origini latine Jennifer Lopez. Dal secondo album in studio J-Lo, la cantante presenta sul palco del Festival Bar nel 2001 il brano Love Don't Cost a Thing, che scala le classifiche di tutto il mondo, diventando anche uno dei più grandi successi radiofonici dell'anno.

thing. Apriamo una parentesi dance con il gruppo svedese degli Alcazar ed il loro singolo di maggiore successo, Crying at the Discotheque, singolo che contiene un sample di Spacer, brano scritto e composto nel 1979 dagli Chic per la cantante Sheila. Crying at the Discotheque diventa il tormentone estivo al Festival Bar nell'estate 2001.

chiudiamo con la colonna sonora del noto telefilm Smallville, firmata dal gruppo pop rock dei Five for Fighting, ed il brano Superman Is Not Easy, Festival Bar 2002.

Si conclude qui la 39esima puntata di Quando C'era Festival Bar. Vi lascio con l'ascolto della sigla Soledad, Katiusha Ruiz, disponibile su tutti i digital stores del mondo come iTunes, Spotify, Amazon e tutti i dispositivi Amazon Alexa. Vi invito inoltre a visitare il mio sito internet ufficiale www.katiusharuiz.com. Grazie a tutti per l'ascolto e arrivederci alla prossima puntata di Quando C'era Festival Bar da Katiusha Ruiz.

Adesso abbiamo iniziato il nostro appuntamento con All These Bad Goodies, Take On Me. Siamo andati direttamente in Norvegia, adesso 1977 con Ain't Gonna Bow No More With No Big Fat Woman, Mr. Joe Tex.

Eccoci qua allora con i Bee Gees 1970. Il film del sabato sera. Bee Gees, we stay alive.

Boogie Wonderland. Un saluto a Jonathan Tintero. Come sta Jonathan? Come stas? E Veronica sta escuchando dalla Galicia. Galicia. Benissimo, gracias, muchas gracias Veronica, tu eres buona, bonita, bonita y linda y bonita, una canción para ti del mio amigo Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, che tra l'altro è stato qui a Milano l'altro sabato qui a Milano, ha fatto un successo veramente travolgente, 80.000 spettatori, il grande Bruce Springsteen, Dancing in

passa e vi porta direttamente in California, in questo hotel veramente meraviglioso che aveva la grande volontà di riprendere come negli anni 60, tutte le canne che si facevano appunto negli anni 60, e gli Eagles avevano ripreso la voglia di fare le cose, hanno copiato un po' questa canzone naturalmente a un altro gruppo inglese tra l'altro. E abbiamo Hotel California, ce l'abbiamo, andiamo tutti in quella stanza veramente meravigliosa dove troviamo qualcosa da fare in più. Non si sentiva questo calore in questo Hotel California dagli anni 60. Eagles, Hotel California, sempre su radio.stereo.it con Oldies but Goodies, goduria estrema. Hotel California, Eagles.

Che bella questa canzone, eh? Bellissima. Oh, sì, era vero, scoppiazzata un po', però, da Ian Anderson con Jethro Tull, ma non importa, dai, non importa. L'importante è venire, come diceva appunto la vecchia canzone di Mina. E noi siamo venuti adesso qui su RPS, dove abbiamo trovato una bellissima canzone dei Guns N' Roses dagli anni 90, una delle più belle canzoni, anche se non era una canzone loro, chiaramente, aveva fatta un certo Bob Dylan. Knocking on Heaven's Door nella versione Guns N' Roses.

Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco, stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che parla di musica rock, dando come sempre ampio spazio a quelle che sono le sonorità più acustiche. Anche nella puntata odierna avremo modo di ascoltare molte novità discografiche, ci saranno alcune cover, il primo brano sarà proprio un rifacimento di un classico del 1967 portato al successo dal cantante americano Brenton Wood. Il titolo originale era Gimme Little Sign, in questa versione targata 2024 il titolo è stato modificato in Gimme Some Kind of Sign. Sono gli UB40 dal loro nuovo album che uscirà fra qualche mese per celebrare il loro 45esimo anno di attività. UB40!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: UB40, formazione che è nata nel 1977 a Birmingham, in carriera hanno venduto oltre 70 milioni di dischi. Per celebrare il loro 45esimo anno di attività uscirà un nuovo lavoro che conterà 14 tracce, alcune rielaborazioni di successi della loro storia, per esempio Red Red Wine, Kingston Town, e alcuni brani nuovi, tra cui questa versione di Gimme Little Sign, successo del 1967 di Brenton Wood. Ricordo anche una versione italiana negli anni 60 di gruppi beat come i Barritas oppure anche i Four Cans, non so se qualcuno se li ricorda, erano americani ma cantavano spesso in italiano. Era una canzone che addirittura dal 1983 la band voleva rifare, formazione specializzata in versioni reggae di brani famosi. UB40 a Rock Wave ed ora un gruppo che si chiama MGMT insieme a Christine and the Queens.
2: Out on the street.

MGMT, originariamente conosciuti come Management, è un duo di New York, di Brooklyn per essere precisi. Si fanno aiutare da Christine and the Queens, pseudonimo di Eloise Adelaide Letizier, cantautrice e pianista francese, classe 1988. Dancing in Babylon era il titolo di questo pezzo, contenuto nell'album degli MGMT. Ed ora è il momento dei Bleachers, creatura nata qualche anno fa per volontà di Jack Antonoff, già componente dei Fun.

Me Before You è il nuovo singolo dei Bleachers, formazione che esce con un quarto album a 2 anni dal precedente, gruppo originario del New Jersey, in attività dal 2014 dopo la fine dei Fun, che era la band di riferimento di Jack Antonoff. Hanno fatto anche dei brani con un buon successo commerciale, anzi buonissimo, sono diventati dei veri e propri hit. Nel frattempo Jack Antonoff ha anche prodotto artisti pop molto importanti come Taylor Swift, Lana Del Rey, Sam Vincent, il Lord e anche i 1975. Ed ora un duo canadese che noi amiamo tantissimo, che facciamo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, sono i Dux LTD. Questo è un pezzo tratto dal loro nuovo album, è esattamente la title track, Arms Wave.

0: Harm's Way è la title track del nuovo album del duo di Toronto Dax Limited, ovvero Tom McGreevy e Ivan Lewis. Mother Fisher, l'album precedente, uscito nel 2021, da allora ad oggi non sono stati inoperosi in quanto hanno pubblicato vari singoli e varie cover, tra cui brani dei Cure, di Jesus and Mary Chain e dei Phillies. Ed ora un ritorno veramente importante, che è quello di un super gruppo che si chiama Bonnie Lie Horseman. Sono andati in Irlanda per registrare il loro nuovo singolo che si intitola When I Was Younger. Nel frattempo hanno anche cambiato casa discografica, hanno abbandonato l'etichetta di Aaron Dessner, componente dei The National.
1: When I was younger, I used to seek pleasure.

0: love you forever and never look back.
1: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
2: Bonnie Lee Horseman con When I Was Younger, trio formato da Anais Mitchell, bravissima cantante, poi Eric D. Johnson, già collaboratore di Fruit Bats e The Shins, e Josh Kaufman, collaboratore dei The National, His Golden Messenger e dei Mats, che tra l'altro ha anche prodotto questo nuovo singolo di questo trio. Sono veramente curioso di ascoltare quello che sarà il loro nuovo album. Ed ora si passa ai Pernice Brothers con la collaborazione di Nico Case, cantautrice che fa parte dei New Pornographers. Ci presentano il loro nuovo singolo dal titolo I Don't Need That Anymore. Pernice Brothers.

I Don't Need That Anymore, Pernice Brothers, con la partecipazione di Nico Case. Pernice Brothers è una formazione di Boston formata da Joe Pernice nel 1998 dopo lo scioglimento della sua vecchia band, che era quella degli Scud Mountain Boys, che comprendeva anche il fratello di Joe, Bob Pernice, che comunque fa parte anche ovviamente dei Pernice Brothers, se no la band si chiamerebbe in un modo diverso. Primo album per la Sub Pop nel 1998 e poi vari album molto interessanti. Nico Case invece è classe 1970, è una cantautrice e musicista statunitense conosciuta per la sua carriera da solista, ma anche per il contributo come membro effettivo del progetto della super band canadese New Pornographers. E fra non molto uscirà il nuovo album dei Pernice Brothers, però, quindi solo per questo pezzo c'è Nico Case. Il ritorno di una bravissima cantante scozzese, già componente di Bell & Sebastian, Isobel Campbell.

nuovo singolo per Isabel Campbell in attesa del nuovo album Bald to Love, uscirà il 17 maggio per la Cooking Vinyl. 4316 è il titolo di questa canzone per l'ex cantante e violoncellista scozzese che ha fatto parte per un lungo periodo dei Belle and Sebastian e che ha collaborato anche col compianto Mark Lanegan. Ed ora un duo alt folk londinese, nuovo singolo per loro si intitola Waiting Line. Sono i Nudista.

0: Nudista, band inglese dal nome italiano, il brano era Wait in Line, qui a Rock Wave.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
0: Rebel Yell è un pezzo famosissimo del cantante inglese Billy Idol, brano del 1983, questa è la versione targata 2024 del gruppo francese Nouvelle Vague.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Rebel Yell è il secondo album del cantante inglese Billy Idol, pubblicato nel 1983, album famosissimo, grande successo per questo rocker britannico, che conteneva anche Eyes Without a Face e ovviamente anche questo Rebel Yell. Questa è la versione dei Nouvelle Vague, da un album che vi sto proponendo già da qualche settimana, e continueremo ancora perché ci sono vari pezzi molto interessanti degli anni 80 rivisitati dalla loro personalità, che vira sicuramente verso sonorità jazzate e anche un qualcosa di bossa nova. Ed ora un musicista sardo che vive però da vari anni a Roma, si chiama Crechi. Il nuovo album è uscito da pochissimo, si intitola Time Runs Out.

Safe Place è un pezzo contenuto in Time Runs Out, il primo album da solista per Cracky. L'album precedente infatti era uscito con la ragione sociale Cracky and the Asteroids. In precedenza questo artista sardo aveva fatto parte anche dei Madden Waves. Ricordo che lui ormai dal 2016 comunque vive a Roma. Influenze da lui dichiarate sono quelle che vanno da Ryan Adams a Jeff Buckley a Bruce Springsteen, ovviamente. Ed ora il ritorno importantissimo di una band inglese arrivata ai primi posti delle classifiche britanniche, Shed Seven.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Un album veramente sorprendente, quello degli Shed Seven, balzato ai primi posti anche in maniera inaspettata delle classifiche inglesi, però è un album che ha tante canzoni veramente molto molto belle. Questa era Starlings e ce n'è anche una con Pete Doherty dei Libertines, ma ripeto, un album assolutamente da scoprire. Questo è Jay Mashes dei Dinosaur Jr.

0: Wave.
1: Le costruzioni dei brani di Jay Massey sono sempre un po' simili, c'è il suo cantato iniziale un po' irregolare, un po' sgrembo, e poi l'assolo finale, che è sempre diverso, però non è mai uguale. Lo trovo comunque sempre coinvolgente e emozionante. Da Brooklyn è già partita la band Real Estate con un altro estratto dal loro nuovo album. Il lavoro si intitola Daniel, questa è Somebody New.

Bel pezzo dei Real Estate Somebody New dal loro nuovo album uscito a febbraio per la Domino. Ripeto, si intitola Daniel. Band di Brooklyn sono ritrovati a Nashville tutti insieme per registrare questo che è il loro sesto album in carriera, composto di 11 brani. Ed ora una leggenda del rock inglese in attività da più di 40 anni, si chiamano Bevis Frond, del grandissimo Nick Solomon. Focus on Nature, il loro nuovo album, questo è Big Black Sky.

0: 30 album in carriera e svariati singoli ed EP pubblicati in oltre 40 anni di carriera, una band di culto in tutto il mondo, Baddies Front, Big Black Sky, dal loro nuovo album Focus on Nature, terzo lavoro per la prestigiosissima Fire Records, per la band Nick Salomon, un mix di psichedelia anni 60, folk inglese e tanto rock, veramente un album tra i più belli che non dimenticheremo sicuramente a fine di questo 2024, quando pubblicheremo le nostre playlist. E fra pochissimo un tributo ai Cream dall'album Evelyn Cream, an acoustic tribute to Cream, il pezzo si intitola I Feel Free.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Importantissimo tributo alla musica dei Cream. Questa era I Feel Free, singolo pubblicato nel 1966. Il testo è stato scritto da Pete Brown, mentre la musica è stata composta da Jack Bruce. Faceva parte dell'album Fresh Cream, prodotto dal mitico Robert Stigwood, lavoro registrato a Londra nel settembre di quell'anno. È un tributo importante di cui vi sto parlando già da qualche settimana. Sono 15 tracce che ripercorrono la carriera artistica del trio fenomenale fondato da Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, uno dei primi supergruppi della storia del rock. Ci sono vari artisti che riprendono i pezzi di questa leggendaria formazione inglese. In questo pezzo in particolare, tra gli altri, c'erano Deborah Bonham, Malcolm Bruce e Neil Murray. E ora lasciatevi letteralmente trasportare, coinvolgere dalla musica delicata e rasserenante di un trio texano che si chiama Kruang Bin. May 9th è il titolo di questo pezzo bellissimo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Kruang Bin, May Night, un pezzo tratto dal loro nuovo album che uscirà il 5 aprile per la Dead Oceans, nuovo lavoro per il trio texano. Curiosità, ha 7 copertine differenti e si potrà scegliere. Primo lavoro in 4 anni di questo trio che è capace di rendere radiofonica la propria musica, che molto spesso è strumentale. È un mix tra funky, soul, dub, rock, un po' di psichedelia. Veramente bravissimi e meriterebbero di essere visti dal vivo. Pensate che dall'album precedente hanno pubblicato addirittura 5 live, un po' come hanno fatto tanti anni fa i Pearl Jam. Formazione che ha collaborato anche con David Byrne dei Talking Heads, con Paul McCartney e con tantissimi altri artisti, e sono molto molto apprezzati anche dagli addetti ai lavori. Torniamo al rock inglese, formazione storica nata nel 1993 a Liverpool dopo la fine dei Lass. Sono i Cast che tornano con un nuovo album con vari singoli, tra cui questa Far Away.

Per chi non l'avesse capito, questo pezzo si intitolava Far Away ed è un estratto dal nuovo album dei Cast, settimo album in carriera per questo gruppo di Liverpool. Ed ora la cantante dei Big Thief, Adrian Lenker, con un nuovo singolo dal titolo Full.

Adrian Lenk con Full, uno dei singoli che ha anticipato l'uscita del suo nuovo album da solista, artista che, come ripeto, è la cantante e la frontwoman dei Big Thief. In sottofondo sono partiti The Founds, trio di Bristol guidato da Alison Garner. Sono tornati dopo una pausa di 10 anni con un nuovo album che contiene anche la cover di Doo Doo, grande successo dei Fur che vi ho fatto ascoltare nelle scorse settimane. Ma la title track è quella di oggi, si intitola I've Lost The Founds a Rock Wave.

La musica sognante dei The Fountains, I've Lost, title track per il trio di Bristol, album assolutamente consigliatissimo e non solo per la cover di Dut Dut. Quello che segue è un cantautore britannico che è tornato a febbraio con il suo quinto album in carriera, si chiama Benjamin Francis Letwick, il pezzo si intitola New York, l'album Some Things Break.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E questa era la cantautrice di Nashville, Katie Kirby, con il brano Cubic Zirconia, dall'album Bluegrass Barry, uscito a gennaio di questo 2024, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa nuova fatica di questa bravissima cantautrice americana. E noi siamo in chiusura, l'ultimo pezzo è affidato a Graf Rees. Qualcuno di voi lo ricorderà alla guida dei Super Fury Animals, gruppo gallese che si è formato nel 1993 e che ha esordito nel 1995 per la mitica Creation Records di Alan McGee. L'album si intitolava Fuzzy Logic, un album che sicuramente subiva le influenze del periodo, parlo ovviamente del Britpop. Io vi ringrazio dell'ascolto e spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento e vi rimando alla prossima puntata, ricordando ancora che il pezzo che è già partito in sottofondo è di Graf Rees. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

oppure scaricando l'apposita applicazione per cellulari Android da Play Store. Siamo inoltre presenti su tutti i dispositivi Alexa, pronunciando Alexa riproduci radio.stereo. Buon ascolto da tutto lo staff di radio.stereo.

0: su LPS.
1: Eccoci qua, sono le 18 in punto, grazie naturalmente a tutti voi. Purtroppo mi è successo qualcosa, non so per quale motivo. Vabbè, Steve Ohlstrom from Stockholm, 7 birthday today. Just take this very number, Stevie Wonder, I just called to say I love you.

Braschi di Brescia, tanti auguri, buon compleanno con Da Funk, Da Groove, Mesh Up with Emerson.

Benissimo, abbiamo iniziato il nostro appuntamento con Oldies Bad Goodies, Take On Me. Siamo andati direttamente in Norvegia, adesso 1977 con Ain't Gonna Bow No More With No Big Fat Woman, Mr. Joe Tex.

Eccoci qua allora con i Bee Gees 1970. Il film del sabato sera. Bee Gees, We Stay Alive.

Boogie Wonderland. Un saluto a Jonathan Tintero. Come sta Jonathan? Come stas? E Veronica sta escuchando dalla Galicia. Galicia. Benissimo, gracias, muchas gracias Veronica, tu eres buona, bonita, bonita y linda y bonita, una canción para ti del mio amigo Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, che tra l'altro è stato qui a Milano l'altro sabato qui a Milano, ha fatto un successo veramente travolgente, 80.000 spettatori, il grande Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

Verónica, la más buena chica de Galicia. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Un saludo también al nuestro amigo que te escucha, no sabes en portugués, da Sao Paulo do Brasil y también ¿de dónde? No puedo ver. Nadal, ok, va bene, perfetto. Allora, diamo sempre buona musica su RPS, Oldies but Goodies, questo lo sapete benissimo a questo momento della mattinata e serata. Adesso una stupenda canzone, molto ma molto bella, una delle più belle canzoni degli anni 80, un lento veramente da strappabudelle, come si dice, o come si diceva una volta. The Cars Will Drive. I'm gonna drive you home. I'm gonna stay with you the whole night long. Oh my God.

Alberto Prisco, quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato, ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi 2, massimo 3 anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss, ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986, quella degli Ash è una band nord-irlandese, hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast, è un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

In That Shame è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea. È tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. Sì, Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo di Syd Barrett, See Emil Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane, gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970. Stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Other Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi Rack di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

0: brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.
1: River, wider than a mile,

Penny Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la front woman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissy Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Bleak Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissy attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

0: blessed to be here.
1: Rock Wave. Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue, Last Train to London, è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale del 1982 si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague. La voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Ron Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità new wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Molto bella questa rilettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Il meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo The Best, portato a successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin De Volder, che è un membro della formazione Baltazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019, che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora ripeto Knife Play e Long December, brano di Counting Crows. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: RadioPuntoStereo.it.
1: International History Music. On Radio.Stereo. Un programma di Marco Abbondanzieri.

Salve, ed eccoci a un nuovo appuntamento con la musica. Bentornati e bentrovati. Oggi torniamo in Italia. Come vedete ci spostiamo, no? Secondo quelle che possono essere un po' le curiosità, no? Che tutti abbiamo su questo mondo della musica. E oggi ritorniamo in Italia e parliamo di un periodo molto, ma molto importante, che è il periodo del cantautorato. E come vi dico spesso, io sono molto affezionato a questa area, no, di artisti chiamati cantautori. Intanto, da dove viene questo termine? Qui se la battono Vincenzo Micocci, Nanni Ricordi e tanti altri che praticamente non sapevano come chiamare questa nuova figura, che era praticamente un misto tra un cantante e un autore, perché fino agli anni 50 era difficile trovare musicisti e cantanti, no, che scrivessero i propri brani. E questo termine è stato coniato in virtù di una nuova tendenza, della tendenza di cui vi parlerò oggi. Siamo nel 1958, Casa Ricordi festeggia i 150 anni, pensate, di attività di allora, e passa dall'editoria musicale e decide di entrare nel mondo discografico, seguendo l'esempio di altre case editrici che negli anni precedenti avevano effettuato lo stesso passo. Non è questa la sede per approfondire tutto ciò, però la nuova azienda è stata denominata Dischi Ricordi Società per Azioni S.p.A. e viene affidata a due dirigenti, Eugenio Casetti e Guido Valcareggi, e a Giovanni Carlo Emanuele Ricordi, praticamente uno degli eredi, detto Nanni, uno degli eredi della storica casa discografica. Chiaramente lui è esponente della quinta generazione della famiglia, e quale breve tempo che cosa fa? Si circonda di uno staff, facendo assumere come suo vice Franco Crepax, il padre del disegnatore, e addirittura come direttore artistico Gianfranco Reverberi. Abbiamo fatto una trasmissione un po' di tempo fa su Gianfranco Reverberi, perché ci ha lasciato da un po' di tempo, da qualche settimana, e quindi rientriamo un po' nel vivo. Gianfranco Reverberi, come dicevamo prima, è stato uno dei fautori della musica d'autore italiana, e alla scuola genovese, è legato anche perché lui era di Genova, va a Milano alla Ricordi a lavorare, chiamato proprio da Nanni Ricordi, e crea questo corpuscolo. Ma qual è l'oggetto oggi della trasmissione? L'oggetto è il signor Gino Paoli, che quest'anno compie 90 anni. Buon per lui. Ed è un artista poliedrico. Poi su Paoli è stato detto tutto, è scritto tutto, ma io non entro in quel chiacchiericcio, perché comunque è un autore che io rispetto e stimo tantissimo, tant'è che oggi noi parleremo del suo primo disco, parliamo di LP, lo sentiremo tutto, quindi del 1961, e il disco è proprio omonimo, quindi Gino Paoli 1961, proprio editato dalla Ricordi. Andremo a fare una passeggiata in quegli anni, e la prima cantante, pensate, ad essere messa sotto contratto dalla Ricordi, e pensate proprio Ornella Vanoni, che con Paoli, no, creò quel sodalizio famoso, oltre che professionale anche sentimentale di vita. E anche Gabber venne messo sotto contratto, Emilio Pericoli, Umberto Bindi, un altro dei genovesi Doc, Tenco, come diciamo prima, e Paoli forse è l'ultimo ad arrivare in ordine di fila. Poi anche la grandissima figura di un altro grande
manager che aleggiano, diciamo, in quegli anni, no? È quella di Vincenzo Micocci, ma Micocci arriverà un po' più tardi, poi passerà all'RCA. Ecco, questi grandi imprenditori hanno fatto veramente la storia della nostra canzone. Nanni Ricordi è stato anche il fondatore, insieme a Ricky Gianco, dell'Ultima Spiaggia, che non ho parlato, erano quelle etichette alternative che erano un po' fuori, diciamo, dal controllo delle grandi major. Comunque, veniamo, diciamo, al disco di oggi. Il disco di oggi è un disco particolare perché i brani sono molto corti, lo sentiremo tutto quanto, dura in tutto 34 minuti, la prima facciata dura intorno ai 17 minuti, la seconda intorno ai 28. E una caratteristica, abbiamo, diciamo, due versioni, tre versioni di questo disco. Io vi farò sentire quello, praticamente i take tratti da quello originale in vinile, che porta il numero di matricola 6006, Ricordi 6006, tant'è vero che viene ricordato proprio come Gino Paoli 6006, perché era il numero, diciamo, di matricola di produzione di questo capolavoro. Allora, le canzoni, come dicevo prima, addirittura sono, qualcuno è pianoforte e voce, e sembra che al pianoforte ci fosse Reverberi, addirittura pure Boneschi, che era l'altro direttore artistico, comunque un altro grande manager e musicista. Poi nella Ricordi di allora c'era addirittura Mariano Rapetti, il padre di Mogol. Insomma, questo era un po', questa era un po' la, diciamo, la squadra, no, vincente. E come dicevamo prima, questo disco nasce un po' in sordina. Paoli già aveva fatto qualche 45 giri, Non chiamarmi al telefono, altre canzoncine così, e invece stavolta, insomma, mette nero su bianco quelli che poi saranno i suoi successi. Noi sentiremo oggi delle versioni veramente, come posso dire, primitive, primarie, originali, di quello che poi sarà il cliché della canzone d'autore italiana. Sentiremo brani come La Gatta, Sassi, Il cielo in una stanza, che poi fu portato comunque al successo da Mina lo stesso anno. Ecco, questo disco nasce dal 60 nel 1961 e viene editato nel 1961. Il primo, diciamo, la prima facciata, perché parliamo di LP, io tra l'altro ce l'ho questo, quasi, chiamiamolo originale, perché poi negli anni 70-80 la Ricordi fece riuscire questi dischi con un'edizione che si chiama Serie Orizzonte, che costava la metà di un disco, diciamo, normale, e ha permesso a tanti giovani come me di avere una discografia, diciamo, notevole. Vi ricordo per esempio che anche Bennato, su cui ho fatto una trasmissione e ne farò sicuramente un'altra, inizia con la Ricordi, però lui a metà degli anni 70, e io buona parte dei dischi di Bennato che ho sono praticamente della serie Orizzonte. Quindi questo disco uscì negli anni 60, il 1961, e poi fu rieditato in varie forme, e quello che ho io è una delle prime riedizioni della linea Orizzonte. Il disco è molto particolare, è fatto anche una bella grafica, tra l'altro c'è una foto di Paoli, varie foto di Paoli intento a fare intento a fare quello che si fa normalmente nella vita familiare. C'è addirittura uno dove lui suona una sorta di ottavino, un piccolo flauto, ma quello che importa è capire certi brani da dove arrivano, perché oggi siamo abituati a sentire in un certo modo, poi queste canzoni sono state rifatte in 10.000 versioni differenti dallo stesso Paoli, ma queste mantengono quel cliché, quel suono tipico originale di allora. Non sono, diciamo, tra virgolette, un granché come risultato, perché comunque i sistemi di registrazione non è che fossero così all'avanguardia, perché la Ricordi comunque era appena nata, quindi si appoggiava ad altre strutture per le sue registrazioni.
Veniamo proprio al disco. La prima canzone, il primo take, Gli innamorati sono sempre soli, è diciamo un'idea che viene a Paoli leggendo delle poesie, no? Una su tutte, le poesie di Prevert. Jacques Prevert già ci aveva abituato a fare questo, scrivendo quella canzone bellissima che sono Le foglie morte, Les feuilles mortes, Autumn Leaves in inglese, e quindi questa canzone parla, no, proprio del rapporto che c'è tra gli innamorati e il resto del mondo. Infatti dice: gli innamorati sono sempre soli perché sono circondati da tanta gente, però in effetti loro nulla neanche la vedono. Me in tutto il mondo, che è un'altra canzone tipica, perché ecco una cosa, Paoli addirittura fece questo, si presentò a Sanremo invece che in smock, smoking, scusate, o in frac, insomma, come erano abituati allora i cantanti a presentarsi, con un maglione a collo alto, occhiali neri, e addirittura questo gli costò, tra virgolette, una sorta, no, di maledizione, perché lo mi ricordo che, insomma, non c'ero, chiaramente sono nato 2 anni dopo, però mi ricordo che spesso passava, anche dopo tanti anni da allora, passava questa cosa di Paoli, veniva imitato uno su tutte da Lichiarano Schese, per esempio, è stato un grandissimo imitatore, e lo rifaceva praticamente quasi uguale, perché delle volte c'è un episodio che è nel 64-65 dove Paoli e Noschese cantano insieme, tutte e due appoggiati al pianoforte, e sembra che la madre di Gino Paoli avesse confuso, non fosse riuscita a riconoscere qual era il figlio o l'imitatore. E l'altra canzone è Un vecchio bambino, e poi una delle canzoni più famose, che è Senza fine, che sarà ispirata dal rapporto che lui ha avuto con la Vanoni. Addirittura questa canzone poi venne anche cantata dalla Vanoni sulla stessa base di Paoli, però leggermente sottotono, perché sembra che il nastro della base, quando poi la Vanoni ci mise la voce, era leggermente più lento, quindi venne, no, un po' più un po' sottotono. E poi c'è un'altra canzone bellissima, che ecco qui c'è un po' di movimento, perché insomma, ecco, Senza fine poi dall'arte è strutturata proprio con il classico giro di do, come tante canzoni che oggi sentiremo. Poi Volevo averti per me, ce n'è anche una versione di Tenco, ma questo secondo me è uno dei brani musicalmente più azzeccati di questo disco. Abbiamo Lacrime e Un giorno tu verrai, che ha il titolo in francese, Un jour tu verrai, che è una canzone che io già ho presentato in una trasmissione Italia-Francia, che ho fatto qui sempre in radio, radio.stereo, dove ho messo a confronto praticamente le versioni italiane e le versioni francesi di tanti autori. Allora, intanto buon ascolto, disco Ricordi di Paoli, 1961, Gli innamorati sono sempre soli, Me in tutto il mondo, Un vecchio bambino, Senza fine, Volevo averti per me, Lacrime e Un giorno tu verrai. Buon ascolto, e ci sentiamo, diciamo, alla fine di questo take, per la seconda parte, lo sprint finale.

Ecco, veniamo al secondo deck e qui ci sono un paio di pezzi che hanno fatto per la storia sia della canzone italiana che proprio del nostro, diciamo, dell'autore che stiamo trattando oggi, di Gino Paoli. I pezzi sono chiaramente La Gatta, Sassi, la bellissima Il cielo in una stanza. Ma andiamo, diciamo, per ordine. La Gatta è il primo brano del lato B di questo disco, perché quello che noi stiamo ascoltando oggi è proprio il disco. Io già ve ne ho parlato altre volte di questi dischi, ho, diciamo, anche i vinili, e non ho questo originale, perché questo originale del 61 è veramente un pezzo più unico che raro. La copertina è particolare, perché poi questo disco venne poi rieditato in varie forme, essendo, diciamo, della Ricordi, perché la Ricordi è la casa che comunque ha curato tanto la propria editoria, facendo che cosa? Un'operazione commerciale molto ma molto intelligente. Molti dischi della Ricordi venivano poi rieditati con la linea Orizzonte, e aveva questa caratteristica, era la copertina, diciamo, del disco originale, non si aprivano, quindi non avevano la doppia fodera, o comunque non era apribile. All'interno non c'erano i testi, ma c'era soltanto una sorta di elenco di altri prodotti della linea Ricordi e della linea Orizzonte, e chiaramente anche, diciamo, la qualità non è che fosse il massimo, però comunque per tanti giovani squattrinati come potevo essere io e tanti altri della mia generazione, era l'unico modo di avere questi dischi, diciamo, a portata di mano, a un prezzo modico. Mi ricordo, si chiamava Orizzonte e costavano 3.000 lire. La stessa cosa fece l'RCA con la linea 3, proprio si chiamava in questo modo, linea 3, perché costava 3.000 lire. Però, a differenza dell'RCA, l'Orizzonte pubblicava dischi completi, quindi praticamente non erano delle compilation come succedeva per l'RCA. L'RCA faceva delle compilation, che ne so, uscivano 4 dischi di Ivan Graziani, che poi tra l'altro Ivan Graziani era dal numero 1, però comunque la linea 3 riguardava anche le edizioni della numero 1, 4 dischi, e si faceva un potpourri, no, di brani. E invece no, la Ricordi faceva veramente la differenza, perché io ricordo oh, buona parte della discografia di esempio di Edoardo Bennato, che i dischi erano completi, Non farti chiedere le braccia, di cui ho fatto anche la trasmissione, i buoni cattivi ce l'ho originale, quindi, diciamo, nella versione quella apribile, e per esempio anche io che non sono l'imperatore l'ho in linea Orizzonte. Ecco, quindi questo disco di Paoli fu poi rieditato, e chiaramente quello che ho non è, diciamo, l'originale, ma sono stati aggiunti dei titoli. E poi quando uscì il CD all'inizio degli anni 90, chiaramente anche lì cambiarono un po' di cose nel corso d'opera. E ecco, questo disco, c'è da dirlo, rispetto al disco successivo di Paoli dell'anno dopo, del 62, è veramente, c'è un abisso tecnico, sia tecnico musicale ma anche di registrazione. Come sentirete e come avete sentito, chiaramente quello che state ascoltando è una riproduzione da vinile, infatti c'è ancora lo scrocchio, ma anche, diciamo, nella riproduzione migliore, nella la riedizione, quindi l'editing è nuovo, mantiene questo un tono un po' cupo. Ecco, questo c'è da dirlo su questo disco. Parliamo del disco 6006, 1961, il primo disco di Paoli, 33 giri della Ricordi. Il secondo disco, che si intitolava Le cose dell'amore, ha un tasso tecnico veramente elevato rispetto al primo, sia come registrazione ma anche come riproduzione fonografica.
deve essere successo qualcosa, diciamo, in chiave anche tecnica. Però come succede spesso, un anno a livello tecnico fa veramente la differenza, perché magari si affidano tecniche di registrazione, cambiano le velocità, e ecco questo un po' la storia, no, di questo disco. Ma andiamo ai brani. Il primo brano è La Gatta. Gatta, chiaramente il solito giro, si chiama comunemente giro di do, ma non è un giro di do, perché si può trasformare, si può trasportare in tutte le tonalità. È un giro armonico fatto da una sequenza di accordi che poi, no, riporta sempre allo stesso punto. Infatti si chiama giro, in inglese lo chiamano turnaround o chorus. E invece il secondo brano è Un Uomo Vivo. Ecco, qui c'è da farci, insomma, ci facciamo un po' di gossip, perché ricordo benissimo l'imitazione di Paoli fatta da Alighiera Noschese, e cantava la canzone Un Uomo Vivo, ma poi non ricordo bene il nome, ma ci fu un intellettuale che disse che praticamente dopo che l'ha cantata Gino Paoli, Un Uomo Vivo si potrebbe anche chiamare Un Uomo Morto. Ecco, questo era quello che aleggiava intorno a quella figura. Perché chiaramente lui si presentò al grande pubblico, addirittura si dice, ma io non ho prove di questo, che lui addirittura cantasse con le spalle al pubblico, quindi ecco, anche un modo un po' così provocatorio. E si presentò a Sanremo con un maglione a collo alto tipo Apache francese, insomma, un esistenzialista un po', no, alla Juliette Gréco o comunque alla Jean-Paul Sartre, ecco, era una maschera, come che poi la canzone che poi troveremo come terzo deck, che si chiama proprio Maschere, è un po' la quintessenza, diciamo, della falsità umana, perché in effetti, dice, qui portiamo tutti delle maschere, delle mascherine, ma in effetti quello che siamo veramente non lo sappiamo neanche noi, ma chiaramente non lo sanno neanche quelle persone che abbiamo vicino. E poi veniamo qui a uno dei capolavori di Paoli, che è Sassi. Sassi ha una delle più belle frasi, secondo me, della canzone italiana. Sassi, che il mare ha consumato, sono le mie parole d'amore per te. Ecco, per scrivere questo bisogna essere veramente forti, o bisogna essere Paoli. Poi di Paoli se ne è parlato male, se ne è parlato bene, insomma, è stato sempre un personaggio molto controverso nella sua storia alla SIAE, ma non voglio, qui non vado a, diciamo, a sfrugugliare, no, la storia. E l'altro brano è In un caffè. Caffè è una canzoncina veramente da, posso dire, molto, che si rifà molto a un'aria francese,

una parentesi, qualche anno dopo Paoli tentò il suicidio e si narra, ma questo non so se è vero o meno, che lui abbia una pallottola nel, diciamo, nel costato, e quindi praticamente questo suicidio non andò a buon fine e addirittura fu denunciato e multato per posto abusivo di armi. L'altra canzone è quella che proprio l'ha portata al successo, che è Il cielo in una stanza. Il cielo in una stanza fu benedetta, come si può dire, dalla signora Mina Mazzini, come poi successe qualche anno più tardi per De André, dove la signora Mina Mazzini cantò Il cielo in una stanza, e scusate, cantò la canzone di Marinella, vedete, no, le canzoni belle comunque non tramontano mai, cantò la canzone Marinella, e D'André disse: io mi sono convinto poi a continuare a fare il mestiere del cantautore, perché mi arrivò il primo assegno della SIAE, perché comunque Mina cantò questa canzone in prima serata, mi sembra Canzonissima, o comunque diciamo questi concorsi canori tipici dell'Italia post boom, dell'Italia degli anni 60, e divenne il successo che tutti quanti conosciamo. Ma C'è una stanza è stata ancora più grande come successo, quindi come dico sempre, quello che tocca la signora Mina diventa oro. E C'è una stanza, intanto è una canzone anche anomala, parla di un amore mercenario. Ricordiamo che in quegli anni furono, diciamo, chiuse le case di tolleranza, chiamate anche case chiuse, ognuno poi le chiamava come bordelli, ecco, questo forse era il nome giusto, il nome che tutti quanti usavano. E tra l'altro c'è un bellissimo film su questo argomento, che è Adua e le altre, di Antonio Pietrangeli, che vede una Simone Signoret, ma soprattutto una giovanissima Sandra Milo, che ci ha lasciato proprio questi giorni, ci ha lasciato ieri. Quindi l'argomento era un po' particolare, perché il soffitto viola di cui parla la canzone Il cielo in una stanza chiaramente non può essere non riferito al soffitto di queste camere, perché comunque sembra che fosse, diciamo, uno dei colori più usati in questo, diciamo, in quegli ambiti. E che dire su questa canzone? Anche questa, un giro armonico, un po' più lento della gatta, molto più meno cadenzato, però comunque di questa canzone veramente sono state fatte 300 versioni, l'hanno cantata tutti, Paoli l'ha ricantata, non so, penso qualche migliaio di volte, e gli è valso, diciamo, il successo anche internazionale, anche perché poi la lotta è stata anche tradotta in spagnolo, in tante altre lingue. Diciamo, il secondo take finisce, scusate, la seconda facciata, il secondo take finisce con Grazie, che è una canzone veramente simpatica. Diciamo, all'interno, no, tutti i cliché della canzone, comunque non della canzone d'amore, della canzone contemporanea per allora, perché dice grazie di esistere e di non essere rimasta col sole e con le stelle, e sei scesa dal cielo, insomma, ecco, questo non faccio altro che dare degli stimoli, ascoltatevi queste canzoncine carine e ricordatevi una cosa, che se oggi abbiamo ancora un barlume, no, di speranza, forse questa speranza può venire dalla musica e dalla cultura in genere. Abbiamo parlato di Paoli, primo periodo ricordi, poi Paoli passò all'RCA, poi insomma abbiamo già parlato di questo, perché ho fatto una puntata sul primo esperimento di live in studio allo Studio A del 1965, un disco fatto da Paoli con ospiti e con pubblico in sala, cioè, diciamo, questa è stata fu una grossa novità, e poi magari ce lo andiamo a risentire più in là. Io tanto vi saluto, Radio.Stereo, ascoltateci come sempre, e noi siamo sempre qui. Ciao a tutti.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

un flash, anche se ero sbronzo, la sesta Bex. Non ricordo niente, tranne il tuo tagliare, le tue Louboutin. Sentivo il tuo numero 5 di Chanel. La verità è che da un po' faccio brutti sogni, tipo che